Non c'è tempesta, miwa tu per te, per chi li seguli in là, una possugia. Un cielo è lo guanto, rosule a sbuccia.